cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
3: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Hai sentito la notizia della Germania che si è bloccato tutto il sistema ferroviario? Loro tutti precisini.
2: Si è
1: tutto bloccato con i viaggiatori fermi alle stazioni. Ma che succede?
3: Eine Freude.
1: Ma no.
3: Eine Freude.
1: Ma no.
3: Ich bin als Freier Freund und Fragens Lüneweide Freund des Sklaven zu den Tränen.
1: Ma lei chi è innanzitutto? Sembra di essere tornati ai tempi del ventennio quando i treni arrivavano puntuali.
3: Ja, Sfunderzweigen, Lüneweiden, Fetten, Sfunderzweigen, Weiden, Fetten.
1: Ich
3: weide, Töte, Weide, Kolden, Radien, Kekalde, Kekalde, Westfalia, Renania. Ich weide, Lüneweiden, es wurde keine Weide, ich suche meine Strunze.
1: Trappattorino,
3: ma sai, tu sai, vai, che ti vedo, ma stai, ma cazzo, ich meine, ma

0: Siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana.
1: Allora, se vuoi parto io, so arrampicarmi perché sembro un pupazzo, ma ho un'agilità.
2: Però sei agile.
1: Sono molto agile. Se vuoi vengo e rubo le banane per te.
0: No, tesoro, le voglio rubare io perché voglio sapere cosa si prova, visto che ne state parlando tutti, voglio.
1: Che tu vada in prigione, vado al posto tuo, amore mio.
0: No, tesoro, non ti preoccupare, vado con il mio fidanzato, andiamo insieme e le rubiamo insieme. Io
3: scatta la gelosia adesso, mamma mia!
1: Scusa, come si chiama il tuo fidanzato?
0: Juan!
3: Con la H davanti.
1: Ah, non lo sapevo. Devo aver cambiato nome.
0: Adesso lo hai.
1: Va bene, allora arrivo a prendere le banane.
0: Per favore, no. No, no, per favore, no.
4: Gli scombriccolati

0: In arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 17:58 minuti.
1: Se hai uno smart speaker,
2: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
1: Radio Number One è dove vivi tu.
2: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Solo nella combriccola di

0: Sintonizzatevi sulla follia positiva. Il meglio della combriccola è la vostra dose settimanale di buon umore, sarcasmo e pura magia radiofonica.
1: Bruno, Patrizio, amore mio.
2: Ciao tesoro.
1: Da quanto tempo che non vieni a trovarmi. Parlavate di che cosa? Di colpi d'aria, di colpi di qui, colpi di là.
2: Sì.
1: Ma con tutti i colpi che ti ho dato io,
2: smettila,
1: non ti sei mai rotto niente, modello.
3: È vero, tra l'altro c'ero anch'io, io lo tenevo fermo e lui gli dava i colpi col manico della scopa sulla schiena, forte.
2: Che male.
0: Sulla nuca, sulla testolina,
3: tanto rimbombava perché vuota.
2: Benissimo, ora, che begli inizi, ragazzi.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, su, giù.
2: Sì,
3: giù.
2: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
1: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: E allora dobbiamo assolutamente far intervenire Massimo Sforzo, uno che i limiti li supera tutti i giorni.
2: Buongiorno
1: Massimo. Buongiorno. Che succede?
2: Massimo Sforzo, ma non
1: mal di pancia, che succede?
2: Sì, ma non funge.
3: Ma è quello il limite.
2: Vorrei arrivare almeno due volte a settimana.
1: Sono poche, però due volte a settimana. Bisogna accelerare.
2: Per esempio, io piacerebbe fantascienza martedì e venerdì.
1: Sì, però
2: martedì e venerdì.
1: Forse tutti i giorni meglio ancora, Massimo Sforzo.
2: Ho le mie regole, entro in bagno anche se non serve, perché bisogna creare la mentalità.
1: Creare
2: la mentalità, superare quella soglia lì.
1: Vuole entrare in quel mood? Sì.
2: Lo so, mangiare più fibre, per dire, il mio dietologo mi saluta con buona fortuna, Poi circondarsi di persone positive. Uno mi ha detto: vedrai che ti sblocchi. Ho pianto e l'ho abbracciato.
1: Certo.
2: Invece poi ci sono quelli che ti danno contro, perché uno l'altro giorno è venuto da me e mi ha detto: ricordati, i limiti sono nella tua testa. No, cazzo, sono nel culo.
1: No!
4: Gli scombriccolati del weekend.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: mondo fuori è grigio, noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: Primi della classe, che giorno è oggi? È venerdì, e il venerdì a lavoro non si suda, oggi non si fa un'emeritata cippa,
2: bravo,
1: si rubano le ore al datore di lavoro, ciao.
0: Sì, sì,
3: affermazione
0: sì,
3: pesante.
0: Affermazione pesante che ha le sue ripercussioni.
4: Buongiorno combricola, messaggio per Omar da Berzo. Oggi è venerdì, sì, e non ti faccio stare in ditta. Ti metto fuori tutto il giorno al sole a pitturare la ringhiera.
3: Bravo, bravo.
4: Ciao.
3: Bravo.
0: Omar da Berzo, oggi è venerdì, si suda.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Prossimamente sugli Scombriccolati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
1: Gli Scombriccolati del weekend.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
1: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
2: Oh no, sono a tutti quanti. Ho bisogno di intervenire, sento che c'è un problema.
3: Buongiorno, buongiorno, dottor Sakura.
4: Non hai paura un po'?
3: Un po' quando si apropinqua, sì.
2: Quella voce lì mi preoccupa, si spogli.
3: Ma perché? È la voce?
4: Ma perché?
2: Ti spogli.
3: Va bene, lo slippino lo posso tenere.
2: No, lo togliamo subito.
3: Ma porca miseria. Oh, quella... signora.
2: Si vede.
3: Cosa si vede? No,
2: Un piacere infinito.
3: Va bene,
2: metta prono.
3: Prono, va bene. Ok.
2: Allora, adesso noi dobbiamo localizzare, devo... partendo dal basso, far risalire la voce perché la vedo qui è alle caviglie.
3: Facciamola risalire sta voce.
2: Facciamola
3: grazie.
2: Risalire, quindi mettiamo l'agopuntura del dottor Sakura.
3: Sì, nei punti giusti, mi raccomando.
2: Questo è il primo, secondo, terzo,
3: quarto.
2: Ok, siamo arrivati dappertutto e siamo pronti
5: adesso?
2: Per poter...
5: Cos'è quel cosino?
3: No, tenga giù le mani, per favore. Dottore, faccia il bravo. No, faccia il
2: va
3: bravo.
2: Bene, va bene, è arrivato il momento di distribuire la corrente.
3: Sì.
2: Vai. Com'è la voce? Sale? Sì. Mi devi dire.
6: Per lui.
2: Bravo.

0: allacciate le cinture del buon umore, stiamo per decollare verso un altro universo. Il meglio della combriccola è pronto per voi.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: È arrivato lui, il tycoon. Buongiorno, Donald.
2: Buongiorno, sì. Ciucci, ok. Ciucci, guarda come ballo bene,
1: sì,
2: come
1: vedo, ballo bene.
2: Io esci di nato.
1: Cosa? Non ho capito.
2: Io
1: un tubo.
2: Esci di nato.
1: Ah, esci di nato.
2: No, entro nato.
1: Vuoi entrare o uscire?
2: Nato.
1: Ma non lo so. Sì.
2: Sono un po' rintronato.
1: Vabbè, appunto, decida.
2: Devo decidere cosa fai.
1: Ascolti, sì? Vuole fare un selfie insieme?
2: No,
1: la stiamo implorando quasi.
2: Tu sei italiano?
1: Io sono italiano.
2: Dov'è
1: sì.
2: Mandolino?
1: È vicino alla pizza.
2: Pagliaccio.
1: No, non comincerò
2: pagliaccio.
1: A offendere.
2: Sì,
1: ha già offeso il nostro paese e la nostra premier.
2: Come faccio a non offendi lei? È venuta da me, si chiama Meloni, non ha portato Meloni, cocomeri, cetrioli, niente.
1: Pianti su.
2: Niente, persona sgradevole, è morto. Io esce di nato.
1: No, non ancora, si mette lì, fa il broncio con le braccia conserte.
2: Mi mette di lato?
1: La smetta!
2: Chiudo il boots, apro il boots.
1: Incredibile.
2: Ti metti i bombi?
1: Non vuoi deve mettere nessuna bomba,
2: vuoi
1: anzi,
2: droni?
1: Chiudiamo
2: droni?
1: Tutte le guerre,
2: dai,
1: per favore.
2: Dai, prendi i droni, dai.
1: Quanti droni vuole?
2: 30 droni.
1: Ma la smetta!
2: I droni di Natale. Sono Babbo Natale, porto i droni. I droni di Natale, dai, vieni con me. Salutami, no, non me la salutare, vuoi fare foto?
1: No, facciamo un selfie.
2: No.
1: Ma è lei che implora me?
2: Io non imploro nessuno.
1: Attenzione.
2: Ti mando i droni?
1: No, allora.
2: Sono Babbo Natale.
1: Facciamo un selfie.
2: Tu, Manu, cosa fai? Manu, cosa vuoi fare? Vuoi fare
3: basta,
2: il fatto?
3: Per favore.
2: Come basta, per favore? Io cucci, cucci, mucci, mucci.
3: Sì,
2: dove
3: va
2: vuoi
3: bene,
2: andare? Esco di nato.
4: Gli scombriccolati

0: Sugli scombricolati, preparatevi a ridere con le nostre gag più divertenti della settimana. Non cambiate stazione.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, anzi, buongiornissimo da Radio Number One. 8:02.
1: Radio Number One Notizie.
2: Orrore a Roma, uccisi, accoltellate nel loro appartamento padre, madre e figlioletta di 6 anni, ferito un altro figlio di 18. Le vittime originarie del Bangladesh avrebbero aperto al loro aggressore, ora attivamente ricercato. Tragedia a Venezuela, nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 a Caracas, nella regione della Guaira. Si scava anche con le mani, oltre 50.000 dispersi, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. E arrivano in Venezuela anche i soccorsi italiani, circa 100 uomini e donne con attrezzature e viveri, tra i morti anche dei nostri connazionali, il ministro degli esteri Tajani.
3: Ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente, io credo 3. Sono 5 feriti al momento accertati, beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Benvenuti nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Buona mattinata!
2: Sono divinatore la settimana scorsa che sì. Abbiamo indovinato con i formaggi, sai perché?
0: Edoardo De Filippo
2: non
0: ragione
2: Edoardo.
0: Vabbè, ok.
2: Non si può fare. Allora, stavate chiedendo a tutte le persone, gli amici ascoltatori, che fine ha fatto questo, che fine ha fatto quello, che fine ha fatto quell'altro. E sono belle domande.
0: Edoardo, calma,
2: E io ho tre personaggi e non se ne sa più niente. Che fine hanno fatto? Cominciamo con Giulio Cesare.
0: Giulio Cesare è morto da mo.
2: No, è diventato un liceo classico a Roma.
0: Ma che vabbè, certo, tra in tutto l'altro.
2: Molto frequentato, molto bello, ha fatto carriere, ragazzi.
0: Insomma, vabbè.
2: Poi Leonardo da Vinci.
0: Un altro istituto.
2: No, è un aeroporto. Prima inventava macchine volanti, adesso ritarda i voli. Insomma, è rimasto nell'ambiente, capito?
0: Vabbè.
2: E chiudiamo con lui.
0: Ho paura.
2: Cristoforo Colombo.
0: È diventato che cosa?
2: No, prima ha scoperto l'America, è diventata una via. Adesso ti porta al supermercato.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Ciao, ma
2: buongiorno a voi dal vostro Melegari.
1: Buongiorno, a lei rubano cose,
2: guarda,
1: lei che è un fattore che avrà un sacco di...
2: Ti dico la verità, cara mano, è proprio un dito nella piaga.
1: Immagino.
2: Guarda, sono delle bestie.
3: Sono delle bestie, certo.
2: Sono delle bestie, ma tra l'altro per motivi diversi.
3: In che senso?
2: Ognuno lo fa per il proprio interesse, ma soprattutto per ritrovare una propria dimensione. Non lo so, ti dico, il cavallo ha rubato...
1: Ah, gli animali rubano?
2: Certo, certo.
1: Ah,
2: il cavallo ha rubato il navigatore.
3: No, ma questo non si fa.
2: Ma come lo si fa? Lui è convinto che fargli fare sempre il giro dell'ippodromo si sa se i maroni, allora ha preso un bel navigatore, così se vuole andare a Bologna va a Bologna, se vuole andare, vuole muoversi di più che girare in tondo. Si sente un po' un quaian, che sono delle quaglie molto grosse.
3: Un quaian.
2: I quaian, ce lo sono tutti. Poi il gallo cosa mi ha fatto? Ha rubato la sveglia.
3: Ancora.
2: È arrivato da me, ha lasciato un biglietto che recitava: non voglio perdere il lavoro.
3: Certo, ci mancherebbe. È come l'intelligenza artificiale.
2: C'è anche un po' di disperazione, capisci?
3: Sì.
2: Poi c'è la mucca. A mia moglie gli ha rubato 2 reggiseni. Perché dice che finalmente anche lei ha diritto al sostegno.
3: Sì, vabbè.
2: Perché poi d'estate lei è scoccia a far vedere le tette, le ciucce, insomma.
3: Le famose ciucce, sì, riservate. Le conosciamo, le ciucce, sì.
2: Ma quello più curioso, e non è l'ultimo, last but not least si dice, è il topo. Ha rubato la carta di credito.
1: E cosa fa?
2: Perché il formaggio costa più di una trappola. È una roba bestiale, ma quello che mi fa incazzare più di tutte è il maiale.
1: E cosa ruba?
2: Tutti i giorni mi ruba gli occhiali per leggere porcate.
4: Gli scombriccolati

0: tra pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Vuoi avere il radio number one sempre in tasca?
5: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
4: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One da Emma Parigi di Trebi Meteo. Gran caldo, intenso e fastidioso, non ci dà tregua e pensate in ulteriore intensificazione questo fine settimana. Le regioni centro-settentrionali sono le più bollenti e con anche alto livello di umidità. Le temperature massime elevate in diverse zone della pianura padana saranno anche prossime ai 39-40 gradi, ma anche le notti e le albe saranno tropicali con valori minimi in diverse zone attorno ai 27-28 gradi. Per il resto il tempo è asciutto e ben assolato, tuttavia l'arco alpino specie centro-occidentale risentirà ancora di isolati temporali di calore. Domenica saranno un pochino più marcati dal pomeriggio sera, coinvolgeranno anche le zone pedemontane delle regioni di nord-ovest. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: Rompere le catene della serietà è la nostra missione. Viaggiate con noi nel regno della combriccola.
1: Accendiamo l'occhio di bue su questo personaggio.
2: Va bene anche strapazzato, non solo all'occhio di bue. Ed eccoci qua, voi avete parlato di grandi regali e anch'io avrò l'opportunità probabilmente di arrivare alla fine di questo grande percorso. Vi sto parlando del Festival del Teatro Dipendente, perché dipende se viene qualcuno o no, di Purgatorio in provincia di Trapani.
1: Purgatorio, famosa
2: dopo
1: località.
2: Le selezioni e selezioni si è arrivati in tre spettacoli, uno più bello dell'altro. Il primo si chiama L'Assativo di Renato Spingitore, famosissimo, costretto a spingere verso il teatro, a portarlo verso l'alto. Poi c'è un altro spettacolo, Catena, con Laura Intasatrice.
1: Nessuno la tira.
2: Non c'è possibilità. E poi c'è anche il mio spettacolo, uno spettacolo completamente diverso. Si chiama Zero Problemi, sottotitolo Non mangio da 7 giorni, quindi sono a posto così.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: Sveglia ad una carica di energia verbale, il meglio della combriccola è in onda per farvi ridere anche quando la moca brontola più di voi.
1: Cos'è successo? Cos'è successo?
2: È successo che gli hanno venduto la villa, Villa Certosa.
3: Quindi, ma porca miseria.
2: Buongiorno, buongiorno cavaliere.
3: Vengo giù.
2: Dall'alto dei cieli.
3: Vengo giù.
2: No, ma perché? No, no, rimanga su, lei deve stare su.
3: No, adesso vengo giù.
2: Ma perché?
3: Ma mi hanno venduto la casa.
2: Eh certo, 350 milioni.
3: Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra?
2: Hanno venduto, che poi deve essere uno schiavo.
3: Capito, ai catariotti, vabbè, queste persone qua stanno simpatiche, vanno bene, ma secondo me è uno scherzo.
2: Ma no, non è uno scherzo,
3: è una cosa di amici miei, me la ricordo, diceva come se fosse Antani con scappellamento a destra, non lo ricorda?
2: Questo è Altani. Sì, Altani, era una famiglia alla guida del governo catariota da 150 anni.
3: Mi sono distratto un attimo, sì. Stavo costruendo Paradiso 2 a 5 minuti da San Pietro.
2: Sì.
3: E devo dire la verità, ho fatto questa scoperta che hanno... Ma mi mandano la percentuale?
2: Ma non lo so, non credo
0: ma
2: che possa arrivare.
0: Serve lì?
3: Ma sto costruendo Paradiso 2 a 5 minuti da San Pietro.
2: Ho capito, ma tanto la liquidità ce l'ha, dai.
3: Ho capito che la liquidità ce l'ho, però devo fare le fondamenta sulle nuvole, è mica facile.
2: L'ho capito, però insomma, lasci vendere la casa ai suoi familiari.
3: Vabbè, vengo giù.
2: Su, c'è anche il bunker. Hanno venduto anche il bunker atomico.
3: No, non era un bunker atomico, era un posto fresco dove farmi affari miei senza che nessuno rompesse il cazzo.
2: Certo.
3: Comunque, per venire giù e sistemare la cosa, serve uno qui al mio posto. Viene su lei?
2: Non mi chiamate in paradiso.
0: Vengo io.
2: C'è la Emanuela Doriani pronta. È candidata.
3: Stamattina ho visto che ha già chiuso un occhio.
0: Arriva da sola.
3: Chiuda anche l'altro e ci vediamo. Grazie, arrivederci.
4: Gli scombriccolati.

0: prossimamente sugli Scombriccolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
2: Di Radio Number One.
1: Gli Scombriccolati del weekend.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

Canzone che ci ha portato indietro nel tempo qua in diretta su Radio Number One. Pensate che il videoclip è un omaggio proprio ad Elvis Presley, quindi la cantante appare vestita come Elvis con trucco e protesi proprio per somigliarci. Appuntamento con la grande canzone che ritornerà a farci compagnia anche più tardi, perché arriva

0: proprio Anita. Ciao Anita, pronto?
1: Ciao, eccomi, che bello, grazie. Caffè nero bollente, viva!
0: Sì, è la risposta esatta, quindi sei stata la più veloce, ti porti a casa questi due biglietti che appunto Radio Number One ti regala per questo evento pazzesco. Sei felice?
1: Grazie, grazie di cuore, grazie, siete stupendi, davvero.
0: Grazie, grazie mille. Sei già con chi andare invece a questo concerto?
1: Allora, siccome io abito a Genova, però figlio e nuora abitano lì vicino, sì, allora direi che con uno di loro due.
0: Ecco, mi sembra la soluzione migliore. Di certo,
1: è vero.
0: Di certo vi divertirete. Beh dai, il sabato così è cominciato anche bene, posso dire.
1: Perfetto, grazie di cuore, davvero.
0: Grazie mille, allora mi raccomando, continuate ad ascoltare la radio, perché
1: certo,
0: anche più tardi cercheremo di farvi vincere e avere questi biglietti. Ciao Anita, grazie mille.
1: Ciao, grazie, ciao, un abbraccio, grazie. Ciao, ciao.

0: Number One che ritornerà tra pochissimo. Voi però rimanete lì, giusto? Giusto?
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: minuti sarà mezzogiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: Dramma a Venezuela, corsa contro il tempo per salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie. La terra continua a tremare, giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Il triplice omicidio di Roma, si cerca un sospettato. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Ha usato forse anche una mannaia, il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e figlioletta di 6 anni. Ferito l'altro figlio, 18enne, ci sarebbe un sospettato, un conoscente, al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato.
2: Nessuna tregua dal torrido anticiclone, anche oggi 18 le città del centro-nord in bollino rosso e altrettante lo saranno domani, quando si prevedono picchi fino a 40 gradi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la Moto GP, oggi qualifiche, alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
4: Weekend number one.

pranzo più estivo, quindi categoria piatti estivi, chi assolutamente se ne frega della temperatura e magari anche in un sabato come questo bollente è lì che ha acceso il forno perché si va di fritto, si va di pizza, di panzerotti, vabbè, sogniamo in grande. Comunque con l'aria condizionata, nel caso che ci tiene un po' più freschi, si può fare tutto. Sicuramente la bolletta sarà alta, però si può effettivamente fare tutto. Siamo pronti per ascoltare un altro disco qua su Radio Number One, si chiama Life is a Roller Coaster. Na na.

sono un sacco di varianti che si possono utilizzare proprio quando si decide di fare il riso freddo, per non parlare della pasta fredda, che sono comunque patrimonio dell'UNESCO, lo ricordiamo, soprattutto quando fuori ci sono 40 gradi. Subito ora il disco di Dua Lipa, si chiama Training Season.

0: riprenderemo tra pochissimo anche con le informazioni che riguardano il traffico.
1: Weekend number one.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
1: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi.

0: nota vocale, sentiamo.
1: Virginia, anche sulla 4,
0: sì.
1: Più o meno nel casello di tra Brescia Centro e Brescia Ovest, direzione Venezia, ci sono 5-6 km di coda per un incidente.

raccontato che c'è chi ha dato il via alla stagione dell'insalata di riso, chiaramente ci sono anche quelli che sono team pasta fredda. Quindi arrivano fotografie anche di questa pasta asciutta, ragazzi, molto molto invitante, pomodorine, mozzarelline con le foglie di basilico, che poi c'è anche chi toglie il basilico e lo lascia lì insomma sul piatto, però non lo mangia. Io sono la classica persona, in realtà anche con la pizza, che dice posso fregartelo, perché vivrei di basilico, sinceramente, soprattutto

0: chiama Drop Dead, voce di Olivia Rodrigo. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone. Voi state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.

0: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Il disco Tacco 12, siamo saliti virtualmente con Lady Gaga e Dutch in passerella, più 14 rispetto alla scorsa classifica. Canzone che sale direttamente sul gradino più alto del podio era Runaway. L'applauso è più che meritato per Lady Gaga e Dutch, che chiudono questo appuntamento classifica. Appuntamento rinnovato a sabato prossimo qui su Radio Number One, ore 18. Da Stefano è tutto, bye!
1: Play One. I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One, 4 minuti alle 21. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Radio Number One!
2: Ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage a Trova non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi.
2: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise. Tutto
3: ma che
2: a posto,
3: sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:01. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.